0: Sele,
1: arriva
0: adesso la Caia,
1: io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io vengo anche io